ogni giorno ci scaldava. Che splendidi tramonti dipingeva. Adesso

dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

ha dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.